Jesu Christi ba gba dura mi to ba le se temi to ba si to ba si se temi.